sei tanto attuale, ma questo buon numero in genere porta bene.

volta. Ma poi aprì la coppola, era una bambina, là dentro, tranicchiata sul fianco.

se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa, per il rosso

0: sottoterra.
1: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
0: Ho paura.
1: Non ho paura, sono solo stanco.